0: love the light. We love the church.
1: C'est la Cosa Nostra de David Vendetta.
2: C'est la Cosa Nostra de David Vendetta.